Flash.

Flash.

Niggas need the ear plug.

you got that tip. Controls, take notes like a play card.

Roxanne from Superfly. The Love Theme from Superfly.

0: Eccoci qua, siamo tornati.
1: Ciao Santo,
0: siamo
1: qua in diretta, Santo e Turco a tutti i frutti, come quasi ogni mercoledì, perché questa versione estiva di tutti i frutti, diciamo, ci porta a far diventare il nostro programma bisettimanale.
0: Sì.
1: Dice nelle parole crociate, no?
0: Come mai parli delle parole crociate? So che è un tema che ti ha toccato.
1: Un tema caldissimo, esatto, caldissimo non soltanto per le temperature, diciamo, che accompagnano sia te in Portogallo, sia me qua nei Caraibi, dove fa ancora più caldo del solito, sia soprattutto i nostri ascoltatori fedelissimi dall'Italia, dalla nostra madre, che ci ascoltano e che sono a fare le parole crociate, insomma, in queste giornate agostane, no? Come la più grande tradizione italica vuole.
0: Eh sì.
1: Purtroppo nel

0: sponsor della puntata, come sembra essere, è proprio allena la mente, che è una cosa, no, che il tuo datore di lavoro dovrebbe favorire, no, concettualmente, no?
1: Sì. Però invece no, a te no, a te ti dicono che devi solo lavorare e stare zitto, come è giusto, è quello che ti metti, devi lavorare e non rompere i coglioni.
0: E il bello è che me lo dicono mentre sono col cliente cercando di intrattenerlo, vedo dietro e fanno, ma è schifo, vergogna, non è vero, non è così, è che a noi ci piace, noi diciamo che ci piace sguazzare un po' nei drammi lavorativi, perché diciamo è una cosa su cui tutti si possono rivedere, ecco. Dall'estremo della parola crociata fino alla quotidianità.
1: La nostra forza è parlare ai sentimenti e ai cuori di tutti usando parole semplici, come i grandi artisti, è vero, Tunco?
0: Bravissimo, cioè, non potevi dirlo meglio, non potevamo far partire in maniera più carica questa puntata. Puntata la prima di agosto, appunto.
1: Sì.
0: Cioè, faccio fatica più del solito oggi a stare vestito, sappiatelo.
1: Ma tra l'altro hai scelto, cioè voglio dire, io ho la maglietta gialla con i fiori, tu c'hai un'elegantissima camicia scura, che è successo?
0: Viola scuro, cioè più elegante di così non c'era vero.
1: No, ma devo dire che ti sta molto bene, però sembri effettivamente, cioè, non sembri a Bonaire, sembri più una elegante discoteca del esatto, Nord Europa, però noi andiamo avanti così. Oggi tra l'altro ci sono un po' di temi e io tra l'altro mi sono permesso di scavalcarti nella scaletta all'inizio. Di solito, insomma, sai, cominciamo con il tuo pezzo nostalgico rock, ma in realtà purtroppo, appunto, ci ha lasciato un grandissimo artista, il grande Kavinsky.
0: Esatto, era diciamo più che doveroso.
1: Sì. Io Kavinsky, che diciamo che lui è un altro di quelli che in particolare un pezzo che è Night Call, però ha dato il là, voglio dire, a qualcosa a un genere che alla fine è quasi solo suo, perché insomma alla fine è una specie di new wave anni 80, synth wave mischiata con la musica elettronica più francese alla Daft Punk, no? Ci ha regalato questo pezzo, dato un film, colonna sonora del film Drive, un film stupendo. E
0: io, santo, ci tenevo, appunto, mi fa molto piacere, perché apriamo subito le danze, subito intensissime, profondissime, perché come hai giustamente fatto notare te, appunto, il pezzo è uno, ma e noi se c'è un programma radio nel mondo che adora chi riesce a farcela quella singola volta, però con quel singolo pezzo cambia la storia della musica, noi lo amiamo, perché effettivamente... Secondo me hai detto bene, poi erano gli Ruggenti anni 80.
1: Eh sì.
0: Ed era il momento in cui si è creato tantissimo, proprio dal punto di vista proprio del sound, cioè proprio del suono, cioè di un suono che l'orecchio umano non aveva sentito fino ad allora, perché non c'erano i mezzi tecnologici per crearli sinteticamente. Quindi infatti il synth pop, la synth wave, capisci che lui è proprio un padre, un padrino di questo, proprio perché... fondamentalmente questo ha creato un suono che non c'era prima, ma che il nostro cervello chiaramente cercava da tutta l'esistenza, perché è stato proprio l'esplosione del cervello quando è venuto fuori, e giustamente su questo ci ha fatto una carriera. Ma io ti dirò di più, cioè io direi che ha fatto fare poi una carriera a tutti i DJ che sono venuti dopo, perché hanno dovuto fare tutti i conti nel bene più che nel male con questo nuovo tipo di suono.
1: Sì. E tra l'altro, guarda, notavo ora, giusto per farla prendere bene ai nostri sognatori, ai nostri ascoltatori sognatori, che vabbè, a parte lui ha fatto due album, appunto, Outrun, quello dove appunto è presente Outrun, esatto, e dove è presente appunto la canzone che andremo a ascoltare, che appunto in questo caso sarà Road Game, giusto per non essere troppo scontati. Però appunto volevo dire, lui l'ha...
0: Che mi sei piaciuto qua.
1: No, giusto per non essere, se no veramente. E dunque lui è del 75, l'album Outrun è del 2013, quindi se la matematica non è un'opinione, è uscito quindi ai suoi 38 anni, quindi voglio dire, ora non che prima fosse uno sconosciuto, però per dire, siamo sempre nel momento

0: buono per potercela fare in qualsiasi campo della vita, naturalmente. Però in campo artistico è un pochino più difficile, quindi bravo al Vincent Belorger, non vorrei, nonostante il mio francese.
1: Guarda, ora il nostro maestro di francese sei te, esatto, sei tutta Inside Radio, sei ufficialmente quello con l'alloro che ha il master, quindi se quello che ci dici te lo prendiamo come...
0: E allora direi che è Belorger, ci andiamo a sentire quindi Rod Game. Cominciamo con un omaggio appunto al grande Kavinsky, che ci guarda dall'alto con un sacco di synth.

0: E questo era il grande Kavinsky, che salutiamo dall'alto, che ci ha comunque regalato queste perle incredibili, incredibili, e mentre in sottofondo.
1: Guarda, noi appunto, sai, abbiamo la tradizione di interpretare con suoni gutturali le nuove sonorità dei DJ, e
0: Sì.
1: questi wham, e questi suoni fissi, proprio, questo che sembra che uno sia sdraiato sulla tastiera con 40 dita e preme 40 tasti schermi. Insomma, è questo proprio il marchio di fabbrica suo, che
0: Certo.
1: è impossibile appunto, da confondere nei suoi pezzi. Ma che, correggimi, cioè, insomma, dammi la tua opinione, è proprio un suono che in realtà ha fatto scuola, cioè, è proprio diventato
0: Beh,
1: qualcosa di sentito molto.
0: sai, guarda, appunto, rileggendo informazioni su Kavinsky, comunque. Ovviamente c'è di mezzo anche Guiz de Homem Christo, uno dei due Daft Punk, che ovviamente l'ha prodotto. Cioè, loro sono veramente i padrini, cioè, ma proprio nel senso anche proprio più mafioso del termine. Cioè, in Francia proprio loro hanno, cioè, hanno dato proprio le tavole dei comandamenti, cioè comandano loro, hanno creato un qualcosa e non solo hanno creato qualcosa, hanno anche creato i loro figli. Cioè, hanno detto, ok, vabbè. Tu adesso fai più la roba synthwave, tu la fai così, tu la fai cos'ha. È veramente l'impatto della musica sulla musica dei Daft Punk è sempre. Non per sminuire Kavinsky, però effettivamente si sente, ecco, si sente l'impronta French Touch. Ecco, quindi secondo me lui rimane abbastanza unico nel suo genere, nel senso che roba synthwave ne viene fatta sì, tuttora. Roba un po' più stile Daft Punk ne viene fatta altrettanto. Lui ha trovato questa formula nel mezzo che obiettivamente, cioè, o lo imiti e allora risulti essere come lui, oppure non puoi rifarlo proprio uguale. Ecco, cioè, ci sono
1: Sì.
0: sottogeneri diversi. Non entriamo nei nomi di sottogeneri, però
1: No,
0: ecco.
1: no, stavolta non ci proviamo. Però guarda, secondo me hai detto una cosa giusta, cioè il fatto che questo tipo di musica non è imitabile proprio perché un tentativo di imitare questa musica sarebbe troppo uguale, perché non c'è proprio spazio per l'imitazione, ecco.
0: Certo.
1: Ed è questo che la sua impronta è proprio così specifica.
0: Sì.
1: Poi certo, dobbiamo insistere, dobbiamo ricordare di nuovo il dettaglio che il fatto che sia musica appunto che poi si sposa come colonna sonora per film è un dettaglio non indifferente, verrebbe quasi a dire fondamentale, insomma,
0: Guarda,
1: perché
0: io ti voglio dire questa cosa. Condivido questo ricordo personale con Kavinsky perché ero ancora a Parigi, sono andato a sentirlo
1: per un centenario,
0: live, esatto,
1: esatto,
0: live
1: imbarazzito.
0: con il grande Ivan che saluto e con Simone e vabbè, fu molto divertente, eravamo tutti molto felici, ecco, della serata. Ovviamente Night Call è durata tipo 15 minuti solamente.
1: Almeno, almeno proprio dal contrario.
0: E poi, siccome eravamo ancora svegli, ci siamo visti tornati a casa, Drive, il film appunto dal quale, che del film che ha poi preso Night Call come colonna sonora la scena iniziale. Guarda, ti giuro, è stato un momento di una bellezza. Io non ero pronto perché è un film che è leggendario, ma secondo me l'hanno visto meno persone di quante poi dicono, no? Perché io davvero,
1: Certo.
0: guardatelo.
1: Come Troy quando parli della colonna sonora di Daft Punk,
0: Sì,
1: il film Troy che nessuno ha visto, però
0: esatto. Tron, non Troy. Attenzione.
1: scusa Troy, ma infatti io ero uno di quelli che era comunque.
0: No,
1: No, io addirittura me lo sono anche visto, evitabilissimo,
0: sì, no, un
1: comunque.
0: film evitabile, però Drive è un vero capolavoro di Nicholas Winding Refn, no? Ho dovuto cercarlo perché appunto effettivamente non riesco a dirlo bene, lui è un regista danese che ha fatto un sacco di capolavori veramente, veramente interessanti. Quindi invito a recuperare tutti i Drive perché è un film di quelli diversi, io lo voglio solo definire così, è un film diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. E quindi grazie a Kavinsky, grazie a Refn e andiamo avanti. Purtroppo la festa deve comunque continuare e
1: La
0: noi.
1: festa va avanti, santo, e io a caso non è un caso che stiamo parlando di film, perché ho avuto un lapsus fra Tron e Troy, perché appunto L'altro film, il film del momento, invece, parlando di film che invece a quanto pare hanno visto tutti.
0: Ah, questo sì, questo sì, sì.
1: C'è chi finge di non averlo visto, è appunto, non è Troy, ma è l'altro, cioè esatto. Non è l'Iliade, ma è l'Odissea. Il film Odissea, il nuovo filmone epico in tutti i cinema. E appunto noi non staremo qui a fare della critica cinematografica sul film, facciamo quello che facciamo sempre a tutti i frutti, ovvero con le nostre armi, quelle della festa, della musica e delle canzoni, cerchiamo di reinterpretare la realtà. E a me andava, doveva essere il pezzo con cui iniziavamo la puntata, di iniziare con questo pezzo di una delle mie band, della mia adolescenza, il genere punk rock californiano anni 90, che però se ne è uscita adesso con un album nuovo, meglio con un singolo nuovo, che mi ha fatto sorridere perché si intitola Happy Endings at the Movies, sì. Appunto il finale felice nei film, ed è quello che mi ha ricordato appunto sul tutto il dibattito dell'Odissea che c'è stato di questi giorni. La cosa che mi ha fatto più diciamo ridere e sorridere era stato l'attenzione a non fare spoiler sul film, no? E io non potevo non spisciarmi dalle risate, perché come si può fare spoiler su un'opera che è stata scritta 3000 anni fa? Sì. Questo veramente è soltanto la magia del mondo contemporaneo, sì, sì, dire, sì. Non mi fare spoiler sull'Odissea, la frase penso, no, c'è la frase dell'estate, per me non c'è una frase che... Non può non tenere, fa
0: troppo ridere, cioè, scusa, ma se davvero hai questo bisogno, sei un caprone e devi startene a casa, cioè, ma scusa, voglio dire, cioè, ma come no, non mi spoilerare, ma devo spoilerare l'Odissea, Dio santo, cioè.
1: Esatto, e quindi noi adesso ci andiamo a sentire gli Zebrahead che ci spoilerano il finale dell'Odissea, perché alla fine Ulisse ce la fa, ve lo dico io tiro il film a tutti voi, incredibile. E quindi ci andiamo a sentire un po' di punk rock. Sanzo, sei pronto?
0: Prontissimo.
1: Happy Endings at the Movies.

0: Zebrahead, Happy Endings at the Movies. Stavamo appunto commentando come il loro pezzo, che tutti noi ricordiamo, ma tanti ricorderanno anche il video, era Playmate of the Year.
1: Esatto, pezzo del 2000 dall'album omonimo, che ci riporta a un momento in cui la musica era bellissima, cioè era un inno, cioè l'andare contro tutto quello doveva essere sofisticato e... E per questo appunto che resta comunque il genere a cui sono più legato, perché è proprio quello spirito adolescenziale, appunto, che vuole fare gli scemi,
0: sì.
1: Andare contro. Cioè, già il nome Zebrahead, secondo me, era, cioè, si spiegava da solo.
0: No, ma non, certo,
1: non prendeteci mai sul serio. E io quando sento queste band punk rock, che più di altri generi, secondo me, devi veramente essere, crederci, ecco, per continuare a farle quando hai superato una certa età, devi essere proprio, essere vero, puro, incorruttibile nel tuo spirito, e quindi io colgo sempre occasione di tutti i frutti per farci ascoltare
0: il vecchio nuovo, ma lo sappiamo che noi siamo un po' così, siamoci a cavallo tra il vecchio, tra il passato e il futuro, sempre però ancorati, proviamo sul presente. E a proposito, caro Turco, di presente, è arrivato il momento in cui parlerò di una roba bellissima che è successa, no, perché dobbiamo dirlo, proprio qui dove siamo noi è giusto parlarne, al Duro de Matar, che ci ospita, cioè la radio, Eastside Radio, ringraziamo sempre ovviamente Andrea e Tiago della radio, Damian e Marta del Duro de Matar, perché la radio è dentro questo ristorante, che a sua volta non è solo un ristorante, ma è un locale dove si ascolta musica dentro e anche fuori. E sabato scorso, appunto, hanno organizzato una serata veramente incredibile, caro Turco. E no, io ci tengo a parlarne perché noi, come sempre, da veri duri, appunto, della festa, che in quanto
1: anche omonimi del duro del tale,
0: esatto,
1: era
0: bravo, era colto, e di chi fa le cose per il gusto di farle bene, ovviamente cercando di non andarci a rimessa, ma insomma comunque con l'idea di creare comunità, di portare persone, ecco, i ragazzi del Duro de Matar ci riescono, e sabato hanno portato un super DJ Patife, che a quanto pare è una leggenda della drum and bass jungle brasiliana. È la prima volta che lo dico.
1: Siamo la grande pagina del sottogenere jungle della drum and bass,
0: esatto, ed è stato un momento bellissimo in cui c'erano, io credo, almeno 200 persone, il momento più grande, proprio qui fuori, che c'è uno spazio incredibile, bellissimo, ricorda molto una specie di super hub gigante con degli spazi dati a aziende, bar, eccetera, e qui c'è una piccola corte, esatto, e quindi complimenti, bravi, perché hanno portato un DJ molto famoso e la loro programma comunque è fissa durante l'estate qui fuori, sempre gratis, se vuoi ovviamente ti prendi le birre, chi è che non si piglia una birretta, però appunto portano bella musica con un bel impianto, una bella situazione, una bella atmosfera qui fuori, in un punto tra l'altro non facile da raggiungere qui a Lisbona, perché mancano i mezzi e non perché sia lontano, e quindi bravi, bene, è stata una serata molto bella, e mi sono lasciato andare, caro Turco, in questa liquid, che è l'altra parola un po' che mi piace dire, perché la liquid drum and bass, quella un po' più,
1: attenzione, salta di livello,
0: sì. No, la jungle per i neofiti, diciamo, la jungle è un po' quella, è la tra virgolette, detta un po' male, a metà tra il reggae, no? Poi il reggae viene preso e viene raddoppiato in termini proprio di tempo.
1: Tecnici, esatto,
0: è quello che è. E all'inizio, quindi,
1: diventa drum and bass.
0: Esatto, diventa drum and bass. All'inizio c'erano appunto questi MC, direi, no? Che iniziavano a cantare su queste basi in maniera molto veloce. Quindi si crea questa situazione, questa musica da spiaggia, detta proprio in maniera proprio, però perfetta, perché ti fa muovere, ti fa quasi proprio esercitare, no? Perché,
1: esatto, certo, l'attività fisica c'è, cioè, 100%.
0: E quindi il grande DJ Patife, appunto brasiliano, a quanto pare io non lo conoscevo per ignoranza, ma leggenda, mito totale della musica drum and bass brasiliana, proprio quasi uno dei padri fondatori della musica drum and bass, ci ha regalato un set incredibile, bellissimo, è stato tutto veramente veramente molto molto molto bello, quindi è giusto, era giusto parlarne.
1: E quindi tu che sei uno sciamazzatore seriale, mentre stavi ballando, saltando, rotolando, sei riuscito a cogliere il pezzo, appunto.
0: Guarda, no, ma tra l'altro è bellissimo rimbalzare in quel perché, perché il pezzo, va bene, di Drum Magic, cioè scritto tutto attaccato, Drum Magic.
1: Già, Drum Magic è comunque, esatto. Io, noi ci piacciono questi nomi proprio che ci fanno piacere.
0: E il pezzo si chiama Brazilian Drum and Bass, cioè Brazilian DMB. Questo è il nome del pezzo.
1: Chiaro di così, cioè dici, oh, no, cioè, no, è una balla.
0: La copertina, c'è cioè la bandiera del Brasile con dietro immagini jungle, appunto. Io quindi, più chiaro di così. Turco, mi raccomando, sentila con attenzione.
1: Ragazzi, volumi al massimo.
0: Volumi al massimo e andiamo con
1: Frutti parte
0: Brazilian Drum and Bass.

0: Io sai cosa mi domando, Turco? Mi domando. Capito, ma mi dici, ma come mai questo è stato il mio grande cruccio? Cioè, non che io sia mai stato un super appassionato, ma in realtà insomma, è un genere troppo bello. Perché non è mai esploso, non ha mai preso il sopravvento? Cioè, com'è possibile? Questo tipo di ramen base è impossibile che non piaccia. Cioè, non lo so. Tu come te la spieghi?
1: Sono d'accordissimo, io sono anche d'accordo che non esiste... diciamo che tutti, che tantissime persone sempre di più vanno in palestra, vanno a correre, fanno attività fisica con queste belle cuffie tipo quelle che ho io addosso, no?
0: Sì.
1: Perché ti piace, ti isoli con la musica. Ecco, io sono convinto, ma proprio seriamente, che se lo provi a fare una volta con la drum and bass, cioè non c'è proprio più ritorno, perché non esiste... Cioè, puoi parlare di qualsiasi genere musicale, ma non c'è niente che ti dà proprio... Quel movimento,
0: sì,
1: quel movimento,
0: sì,
1: quindi dalla drum and bass. E infatti no, quello che dici te, diciamo che in realtà è compensato dal fatto che in realtà periodicamente in maniera abbastanza altalenante il pezzo, la hit che però ha come base la drum and bass spunta fuori e lo vedi, è un genere che ogni volta sembra questa è la sua volta, ma in realtà no, ma poi in realtà forse stavolta, perché funziona, diciamo che forse no, noi ormai ci siamo, diciamo, aperti molto musicalmente. Può essere un genere forse che, come diciamo, entry level, cioè proprio come ingresso nel mondo della musica, può essere un po' più può spaventare di più, ecco, diciamo, sì, rispetto ad altri generi. Ma è una di quelle cose che, superati i primi 20 minuti, per esempio la festa al Drone de Matar, poi diventa la tua musica preferita.
0: No, è veramente, veramente impossibile da resistere, quindi ancora bene, ancora bravi,
1: bravo. E ci teniamo qui a specificare però il buon Truma Geek che abbiamo ascoltato, che è proprio un pioniere del genere.
0: Ah, tra l'altro, scusami, diciamo... infatti dice no, perché il pezzo era Brazilian DMB, ma abbiamo capito che forse DMB, esatto, non sta per drum and bass, ma
1: sta per drum and bossa, ovvero appunto,
0: che non riesco a prendere. No, è vero.
1: Sentita adesso dice, ma a te ha tutto senso, ma la canzone era chiaramente bossa nova,
0: sì,
1: però col sincopato del drum and bass. Poi, allora, noi qua sappiamo il fetish che abbiamo a tutti i frutti sui sottogeneri, qui vi dico che in realtà si apre un mondo meraviglioso, perché da drum and bossa in realtà si può passare a drum and sambas,
0: che è vero, non è una gag, ripetiamolo.
1: È una gag, esatto. E a sambas, e qui potremmo andare avanti.
0: Comunque, no, e ci hanno, ne parlavamo poco tempo fa, no?
1: Forse, aspetta, guarda, ti chiudo con l'ultima
0: sì, vai.
1: Genere, che è quella che diventa il mio genere preferito per sempre, ed è la sambalanzo. Sambalanzo,
0: che senza bilanciamento, cioè che però è samba salando. Ok, sa, bellissimo, stupendo.
1: Evviva il Brasile, viva il portoghese, che queste cose è una lingua che regala emozioni.
0: No, ma lo dicevamo tempo fa. Qualche puntata fa, di quanto era il Brasile fosse ricco di tutto, e abbiamo scoperto che effettivamente anche nella drum and bass hanno la drum and bossa, che comunque è un genere reale, esiste, ed è stupendo. Quindi no, l'ultima sambalanzo, esatto, la sambalanzo, che chissà se ci sono delle differenze tra l'una e l'altra o sono sinonimi, scusami Turco.
1: E questo diciamo, secondo me sono quelle cose sono diverse, però rientrano tutte nella stessa famiglia. Ecco, diciamo che la samba è figlia della sambalanzo, ecco. Come questo è il diciamo l'albero genealogico giusto.
0: Ho capito. Meno, ma guarda. Grazie Turco che ci ha dato questa.
1: Voi prendete tutti appunti a casa, quindi scrivete sambalanzo su tutti i vostri dispositivi con cui ascoltate musica e fatevi un bel viaggio in questo tipo di, in questo mondo meraviglioso. Allora, quindi, parlando sempre di viaggio,
0: esatto, dove andiamo?
1: Giusto qualche chilometro sopra il Brasile, ci andiamo in Colombia, perché stiamo per ascoltare un pezzo di un artista che appunto, sprecando i paragoni e i commenti, no, è definita la Madonna dell'America Latina, la più grande pop star, che se in sfida costante con l'altra pop star, diciamo, tra prima adolescenza che Shakira, stavolta parliamo di Karol G, che appunto in questo momento ha lo scettro forse dell'artista latino e più con più ascolti. Se la gioca con la Rosalia, che forse è un po' più nel mio cuore, però diciamo che entrambe sono delle giganti di questo genere musicale, che ha smesso, e questo ci piace dirlo a noi, di essere un genere di nicchia, o comunque etnico, o comunque che legato, diciamo, a una parte del mondo, ed è diventato un linguaggio universale. Ora poi noi saremo italiani e quindi quest'anima latina un po' dentro ci troviamo, cioè siamo comunque cugini, però io sono sempre felice quando sento appunto questo tipo di musica che si espande, viaggia nel mondo, e lo sono ancora di più quando si incontrano due esponenti che all'apparenza sono agli antipodi della musica, diciamo, cantata in spagnolo, perché ora ci andiamo ad ascoltare un pezzo che è una collaborazione tra Karol G e chi? E Manu Chao.
0: Bellissimo.
1: E forse, no, se te dicessi al fan numero uno di Karol G, al fan numero uno di Manu Chao, sono due persone che non si incontrano. Ecco, la magia di questa musica fa sì che in realtà si incontrino e facciano all'amore e venga fuori una creatura meravigliosa, perché il pezzo ci andiamo ad ascoltare, a me piaceva molto introdurlo anche così abbondantemente, proprio perché è incredibilmente allo stesso tempo una canzone al 100% di Karol G e una canzone al 100% di Manu Chao. Questa è una cosa meravigliosa.
0: Guarda, hai guadagnato la mia attenzione.
1: Quindi adesso, senza ulteriori indugi, ci andiamo a sentire Viajando para el Mundo di Karol G e Manu Chao.
0: Andiamo.
2: Salita del vuelo con destino a la Florida.

0: Siamo tornati dopo aver sentito appunto grande, grande questa coppia incredibile di Karol G e Manu Chao. Hai detto bene, effettivamente erano proprio, era proprio un pezzo dove si sente benissimo entrambe le parti, c'è cioè la parte musicale, evidentemente proprio c'è cioè un pezzo di Manu Chao.
1: Sì, tra l'altro lì. L'introduzione, quella con la voce dall'aeroporto, cioè
0: sì.
1: Si torna proprio a clandestino.
0: Sì, Onza della Noche in San Salvador, El Salvador.
1: Esatto, proprio quel tocco, il giro di chitarra inconfondibile. E poi entra sul palco Karol G e si prende la canzone cantando appunto nel suo modo melodico molto struggente.
0: Karol G, tra l'altro, io ho avuto modo di apprezzarla anche come...
1: Di conoscerla, cos'è mia sorpresa? Karol.
0: A parte
1: io,
0: che...
1: Guarda, io posso dire, fammelo dire, lo dico oggi, scusa, è buona per ricordare che ho avuto l'occasione di conoscere invece Manu Chao, appunto, in uno dei nostri ormai leggendari appuntamenti allo Ziget, in cui mi è capitato di abbracciarlo e di dire sei un mito, ti amerò per sempre. C'è ancora una bandiera della Sardegna firmata da lui quella notte, ecco.
0: Ah, bellissimo. No, io non ho conosciuto Karol G, ma l'ho apprezzata come attrice, tra l'altro, in quanto ha fatto ora, sto andando al volo a vedere, ma praticamente ha partecipato a una serie con... non me lo ricordo, con Sofia Vergara, dove si parla della storia di questa donna della mala colombiana, che anche lei appunto è diventata una specie di regina.
1: Mi
0: del
1: è il termine della mala,
0: della mala,
1: una citazione Max Pezzali,
0: esatto.
1: E
0: nella parte di una prostituta che aiutava appunto la aveva un vuoto come si chiama il personaggio principale.
1: Ma io comunque continua, è incredibile, continua questo parallelismo fra Karol G e la Rosalia, che la Rosalia ha fatto esattamente la stessa cosa, perché interpreta una spogliarellista nella serie Euphoria, no? La serie che ha vinto tanti. Diciamo queste donne latine che sono artiste a tutto tondo e sì, che sì. Noi amiamo sempre di più. Io lo dico qua, confesso, nelle ultime 3 settimane ho ascoltato quasi esclusivamente musica cantata in spagnolo, quindi questa conversione sta diventando sempre più totale. Su Karol G e su Viajando para el Mundo, mi piace tanto dire Viajando.
0: Bravo, lo dici bene.
1: Con l'ultima cosa, perché è anche il titolo dell'incredibile, incredibile mega epic tour che sta facendo adesso, che sta iniziando ora, credo, che si iniziasse proprio adesso negli Stati Uniti.
0: Sì, assolutamente.
1: E che finirà, indovina dove, finirà a Milano, in Italia, per l'ultima data di questo tour.
0: Sì.
1: Santo. Segnati.
0: No, in realtà il 18 giugno sarà qui allo stadio del Benfica a Lisbona, esattamente.
1: Cioè, 18 giugno... si intende
0: l'anno prossimo. Io anche sta cosa fine... Allora, guarda, voglio fare piccolissima polemica prima di andare al prossimo pezzo, ma non mi ricordo se ne parlava.
1: Guarda, perché qui i nostri ascoltatori ci stavano un attimo scrivendo che il momento polemica era tutto troppo rose e fiori quasi.
0: Ma che cazzo è sta cosa delle date annunciate un anno e mezzo prima? Io mi ricordo, voglio dire, cioè, ma questo non è i miei tempi, cioè, proprio che non capisco la ratio dietro, cioè, ma c'è, per carità, va bene, ma neanche Michael Jackson col Bad Tour, cioè, lo annunciava un anno prima, cioè, non c'era bisogno. Qual è il punto? E la risposta è sempre una, i soldi, solo che non capisco... Perché? Cioè, nel senso, hai davvero bisogno di creare così tanto hype? Cioè, le metti prima perché pensi è così? La gente allora compra i biglietti perché sennò crede che finiscano? Oppure li compri per poi... ok, no, è andato un attimo via lo schermo, no, siamo online. Cosa cazzo è successo? Cioè, ma perché? Io voglio dire, ricordo allora... la reunion, no, esempio banalissimo quando si riunirono Brian May, Roger Taylor, The Queen, no? E fecero la tournée, certo, con col cantante dei Free, con Paul Taylor, come si chiamava, non ricordo neanche. Comunque, non è questo il punto. Era una roba effettivamente abbastanza storica, nel 2005, ma non è che, cioè, hanno annunciato 2 anni prima le date, l'hanno detto qualche 6 mesi, 7 mesi, ed erano comunque i Queen, diciamo, sì. Ma poi Vasco, cioè, ora anche lui, ora invece annuncia le date per una... tra un anno e mezzo, certo. Di già soldato. Ma perché cazzo sta succedendo nella musica, Tur?
1: Esatto, è vero, io ricordo, guarda, di queste grandi reunion di cui rammentavo te, che poi non sono necessariamente solo reunion, quella, diciamo, dove sono andato io, dove sono tuffato di faccia, è stata la reunion dei Blink 182, come tu ti ricorderai, e certo. Ricordo benissimo che quando venne fuori con quel video meraviglioso in cui They Are Coming, che dicevano They Are Coming, ed era loro che tornavano, annunciarono il tour mondiale che durava, se non sbaglio, 1 anno e 3 mesi. C'era 1 anno e 3 mesi di date già tutte messe, tutte pronte per essere acquistate.
0: Sì.
1: E qual è il motivo, tu mi dici? È chiaramente il motivo, appunto, sono i soldi, e non è neanche una questione dell'artista, perché a questo punto non è più... Cioè, il mega tour non è neanche più l'artista, quello lì, che è interessato. È tutta la macchina che c'è dietro, dagli sponsor alle produzioni, a chi ti ospita per l'evento, in questo caso il Benfica, nel caso appunto dello stadio a Lisbona.
0: Sì.
1: Bisogna capire questi eventi, quando si chiamano Epic Tour, sono Epic Tour in tutto, cioè non tanto... non solo nei numeri dei partecipanti e del numero delle date, proprio nel numero della gente che ci mangia sopra su questa cosa, perché
0: sì.
1: Quante volte l'abbiamo detto qui a Tutti i Frutti, l'evoluzione della musica ad oggi in realtà è tornata alle sue origini, perché fai uscire un album nuovo, non ci fai i soldi come gli faceva Michael Jackson o Metallica, che vendevano milioni di copie, perché ormai esce l'album, apri Spotify e ti sei ascoltato l'album,
0: sì, sì.
1: Il guadagno tende allo zero.
0: Certo, certo.
1: E quindi dov'è che Karol G fa i soldi, o meglio tutto l'entourage, tutta la casa di produzione che ha pubblicato e prodotto la sua musica, e gli fa in questi tour che sono sempre più epici. Ti direi che personaggi come Taylor Swift, che è uno che sempre
0: nel vicino, cuore, certo.
1: Davvero i metallari che provano Taylor Swift siamo noi. Secondo me lei ha fatto proprio scuola in questo, perché ha aumentato proprio il livello della gigante, proprio della...
0: Sì, no, ha alzato la barra di quello che... Cioè, dice, bisogna... Anzi, se sei grande devi fare minimo questo, capito? Cioè, quindi sì, tutto è tutto enorme, capito?
1: E chiaramente se l'ha fatto la pop star mondiale americana, la pop star colombiana, giustamente dice... Lo faccio anche.
0: Sì,
1: io,
0: sì, cioè, sì, sì, sì, sì.
1: Non c'è niente di meno.
0: Guarda, il discorso dei concerti è vero, che, cioè, scusa, del guadagno che arriva dai concerti è vero. È anche vero, effettivamente, che, non lo so, secondo me un pochino se ne stanno approfittando, perché hanno capito che creando l'attesa si può maggiorare il valore del concerto. Avevo visto un articolo, poi andiamo al prossimo pezzo, perché tra l'altro appunto parlavamo di un concerto che c'è stato qui da poco, comunque, che in pratica faceva la proporzione dei biglietti, quanto costavano i biglietti del Bad Tour di Michael Jackson, il tour dei Queen dell'86, no? Un po' di concerto Bob Dylan, più o meno, e facevano il confronto. I nomoni, appunto, Michael Jackson, Bob Dylan, eccetera, arrivavano a un equivalente dei nostri 50-60 euro, che in effetti, se ti ricordi bene, era il prezzo prima dell'esplosione, no? dei prezzi, quindi sì. Fino a una, non lo so, quindicina d'anni fa più o meno, era il prezzo più o meno dei nomi giganti, capito?
1: Sì, adesso... Il prezzo che spesi per andare a vedere i Metallica allo stadio a Padova, ed era una super band gigante, cioè della serie, più di così non c'era verso spese.
0: Esatto.
1: Infatti sembravano una cifra incredibile già allora.
0: Esatto, è uguale io per i Queen al Mandela Forum, mi ricordo intorno ai 50 euro, una cosa del genere. Boh, adesso, ora va bene l'inflazione, va bene che non guadagnano più con i dischi, va bene, Però forse, ecco, che adesso devo spendere 200-300 euro, mi sembra, non lo so, non so, non so.
1: E ricordiamolo, per aggiungere polemica su polemica, che se spendi ora 200 euro, li spendi per il posto base, se vuoi stare sotto non devi spendere.
0: Sì, tu, no,
1: perché
0: vabbè.
1: Perché questo concetto che non esisteva e che io ogni volta, ecco, quella veramente la mia polemica, su sì. Sempre pronto a incazzarmi, perché quella cosa lì però non mi fa.
0: Ma adesso io
1: chi siano quelli sotto casa?
0: Ti faccio rilassare, pochi giorni fa sono stati a Cascais, un gruppo che noi ovviamente amiamo, sono gli She Sisters.
1: Io qui aspettavo solo il momento in cui avessi detto il nome della band.
0: She Sisters,
1: accendiamo. Di nuovo, aspetta, chi è, qual è la band?
0: She Sisters, l'ho detto bene. Andiamoci a sentire e ci rilassiamo. Take Your Mama, pezzo super estivo.

0: Night, Turco, che ricordi? Che ricordi? Io qui siamo nel 2004 e infatti io mi ricordo questo, era il periodo appunto dove ancora gli album duravano qualche anno, nel senso no, non erano subito, voglio dire, inglobati e mangiati in pochi mesi, quindi mi ricordo del periodo
1: Neanche più male.
0: fine scuola, so che suona tantissimo male, però sì, era quel periodo là.
1: Sì, erano proprio loro. Musica estiva, musica da festa, musica presa bene. Anche se io devo confessarti, santo, lo confesso davanti a tutti, che purtroppo devo associare, si suscita un ricordo un po' dolce nella mia storia, che riguarda quando andai a Firenze Wave a vedere i Sul Sound System e poi dopo si sostisse, non sono mai riuscito a vederli perché mi portarono in questura, ecco, quindi per me sono una band che non sono mai riuscito a vedere. Posso assicurare tutti, alla fine non è successo niente, sono una persona con una fedina penale pulita perché non avevo fatto niente di sbagliato, è stato tutto un malinteso, no?
0: C'è
1: Come si diceva,
0: un
1: tutto riuscito fuori,
0: complotto,
1: no?
0: sì.
1: E questa delle frasi più leggendarie, no? Tutto malinteso.
0: Tra l'altro loro hanno fatto una cover di Comfortably Numb che devo dire che non si sa perché, però primo perché l'hai fatta, sono un gruppo, voglio dire, sono un gruppo LGBT friendly, insomma proprio dal nome stesso, voglio dire, e però hanno fatto una cover di Comfortably Numb e non è neanche malaccio, cioè l'hanno rifatta a stile Sister Sisters, però, boh, bravi, no? Te la ricordi?
1: Sicuramente un esperimento ardito perché Comfortably Numb è forse il momento più introspettivo e più intimista dei Pink Floyd, e i Sister Sisters sono invece forse proprio più estroverso ed espansivo che puoi immaginare. Quindi riuscire a unire questi opposti, diciamo, è un po' l'essenza stessa di tutti i frutti, no? E quindi è
0: Sì,
1: quello che ci piace, quando si
0: chiaro.
1: riesce a creare una Macedonia, appunto, da un estremo all'altro, bravissimi, bravissimi. Deep Sister Sisters, chi non avesse ancora
0: Assolutamente.
1: udito,
0: Che
1: stupirà.
0: appunto si sono hanno fatto la reunion appunto dopo tanti anni di pausa, una pausa dal 2012 e sono tornati 2 anni fa perché evidentemente in mutuo anche loro ce l'avevano da pagare, dice vabbè va, facciamo un tour di un anno e ci ripaghiamo un po'. C'è anche hanno fatto un album, ma io credo, stavo guardando in questo momento, è un album live, diciamo, è un live, esatto, non è un album di inediti, quindi sì, insomma, no. Hanno proprio fatto i tour, dice, va, una bella rimpatriata cioè, e così ci possiamo pagare qualcosa. Vabbè, comunque noi gli vogliamo bene.
1: Diciamo che esatto, volendo essere cinici e prosaici, non possiamo non vedere il lato dei debiti e le bollette da pagare dietro questi tour che spuntano fuori continuamente. Ma siccome noi siamo dei romanticoni e ci piace vedere la poesia nelle cose, in realtà anche la voglia semplicemente di stare su un palco, di tornare a sentire appunto l'amore del pubblico, di tornare a ricreare le emozioni dal vivo, perché qui lo possiamo dire, dobbiamo dire ogni volta di più, cioè la musica ascoltata dal vivo cioè non è, cioè la parola dal vivo, cioè è proprio vera su vari livelli, cioè nel senso proprio che rendi viva una canzone quando la fai dal vivo, te che l'hai scritta, no? E quello è il momento in cui vive la canzone, cioè per quello che è dal vivo.
0: Sì, perché è
1: E
0: proprio
1: noi
0: viva,
1: quando il
0: sì.
1: gruppo ti permette di vivertela, siamo sempre felici. Poi certo, dice, cioè, perché quello aveva i debiti con lo spacciatore, allora ha fatto il nuovo tour, magari è così, perché comunque la vita è anche questo, però noi vediamo, cerchiamo di cogliere entrambi i lati e quindi poi ci lasciamo andare alla parte più romantica, ecco.
0: Perché quello che siamo, dei romanticoni, caro Turco, dei
1: Esatto, siamo
0: romanticoni.
1: dei romanticoni. E chi è un altro romanticone qui, passando dagli Sisters, ce ne
0: Io,
1: andiamo
0: infatti,
1: dal
0: non so
1: momento.
0: dove stai andando adesso, non conosco il prossimo artista, vediamo. Ha un nome che, non lo so, mi suona un po', però dimmi, prego, prego.
1: Il prossimo artista, che è il Dan Balan, chiedo perdono a chi se dovessi aver pronunciato male il nome, perché è un artista che stavolta siamo passati dopo il Sud America, ora siamo arrivati in Europa orientale, perché siamo in Moldavia, che è
0: Ah.
1: è un paese che associ alla festa. In realtà sì, perché un vecchio Dan Balan è uno di quelli che ha messo le mani in pasta in tutte queste hit elettroniche commerciali, no? Che sono uscite negli anni. Direttamente o indirettamente, per esempio, la ricorderai la celeberrima Drago

0: ha dato il suo contributo, no? Ci ha fatto dire: oh, siamo europei anche noi siamo quelli da cui viene fuori questo genere musicale, e però lo reinterpretiamo a nostro modo. E ora, senza ulteriore indugio, vi faccio sentire questo pezzo, che è un pezzo di una decina di anni fa, in realtà, che mi è capitato appunto anche a me, zompettando qui nelle feste in spiaggia a Bonaire, di trovarmici a ballare nel mezzo e avere momenti di realizzazione e dire: ecco, vedi, Dambalan qui ce l'ha fatta.
1: Come si
0: Poi,
1: chiama il pezzo,
0: quando ho
1: Tug?
0: visto il titolo della canzone, ho detto: questo qui è matematico, che la mettiamo, la possiamo dare di tutti i frutti. E quindi adesso ci andiamo a sentire di Dambalan, Chica Bomb.

0: Guarda, te l'ho anche lasciata fino alla fine, guarda.
1: E allora, tu che sei la mia cicca bomba. Io, a me piace tanto quando si sente le canzoni, perché poi la musica è fatta così, è fatta proprio di quel pam, di quella scintilla, e quindi non è che deve essere dall'inizio, dal primo all'ultimo secondo, c'è proprio quell'istante, e di me cicca bomba proprio rappresenta proprio quello che è la musica che ti fa, specialmente a una festa, quando appunto sei lì, stai ballando, magari stai parlando con qualcuno, stai pensando, oh, ma alla fine sono un figo, capito? No, la vita è bella, io sono un grande, sono belle le persone che sono intorno, e realizzi che c'è questo, cicca bomba.
0: No, ma hai ragione.
1: È la benzina che alimenta il fuoco che hai dentro e che esce fuori, no? Pensate, cicca bomba, cosa mi ha fatto provare.
0: Guarda, no, ma questo è sempre...

0: bevuti avevo fatto prima.
1: È sempre, è sempre il vecchio discorso del, che facciamo spesso, ovvero del il mezzo, il filtro attraverso il quale stiamo ascoltando una canzone, e attraverso mezzo e filtro non è solamente l'impianto, ma è anche, intendo proprio, il contesto, no? Ovviamente un pezzo, sì, può assumere un valore, o può dare un piacere, oppure può piacere o meno. Devo dire, alcuni di questi pezzi nel momento giusto ti danno, come dicevi tu, no? Se tu non hai, cioè, sei già a carico, ti spingono. Magari sentito come è successo a me, in cuffia adesso, da solo. Ma, cioè, poi devo ammettere che sul finale, su Cicca Bom, mi sono preso bene sul finale.
0: E voglio dire, è proprio quello, infatti, che cristallizza quel momento, cioè, esatto. Ed, sì, ed è proprio quello che vuoi sentire a una festa, mentre sei lì in spiaggia col tramonto.
1: Sì, no, ma me l'hai venduta bene. Noi lo sappiamo, ricordiamo, è uno dei nostri concetti base. Tutto può andare bene o può andare male in base a come lo stai ascoltando, ecco, insomma. Quindi sì, vabbè, dai, ti passo da un bar.
0: No, diciamolo, cioè, c'era comunque la quota moldava e non l'avevamo ancora segnalata da tante puntate. Appunto, era un paese che comunque ha diritto anche quello della sua rappresentanza nella festa, e quindi, sì, esatto, mandiamo un limone forte a tutte le Moldave e anche ai Moldavi a questo punto.
1: Bene, salutiamo gli amici della Moldavia, c'era il grande Vlad, nostro amico, chissà se ci sta ascoltando, sì, lo salutiamo appunto.
0: Un'amica qua tra l'altro in Moldava che mi ha fatto...
1: Ti ha fatto conoscere Don Balan?
0: No, non me l'ha fatto conoscere lei. Però... No, non ho provato ancora il test Don Balan, lo farò alla prossima occasione.
1: Va bene. Allora, noi andiamo avanti, appunto, ora appunto sono puntate estive, sono abbastanza, come dire, sono puntate abbastanza, io mi piace l'idea di intrattenere qualcuno che è già un po' in vacanza, ecco, perché è così, perché è giusto così, insomma, in Italia si sa, lo sai, cioè, primo d'agosto si ferma il paese e se ne parla a settembre, no? La frase quella, no? Se ne parla a settembre, che è un po' vero.
0: È la legge elettorale, cioè, agosto si fa veloce e poi si va in ferie.
1: A proposito, ma mi sono un po' perso, tu che segui forse un pochino di più in questi giorni, io invece col lavoro che faccio come guida, invece ora agosto sto lavorando e lavorerò abbastanza, quindi ho perso anche un po' di politica. Che succederà secondo te in questo agosto? Quale legge faranno passare sotto un emendamento? C'è qualcosa all'orizzonte, Turco?
0: Allora, guarda, uno dei modi in cui sarebbe potuto introdurre, per esempio, la canzone Viacando para il mundo che abbiamo messo prima, era come citazione di quello che era successo, diciamo, nelle spiagge di Ceuta, no? Che, diciamo, è diventato l'argomento estivo. C'è stata una sequenza di argomenti pop trash che sono stati appunto ascoltati, che ho il piacere di ascoltare nei telegiornali italiani, che io mi guardo sempre, anche se sono lontano, un po' per nostalgia, un po' per sapere un po' come va a casa, in cui si vede proprio questa cosa, che anche i giornalisti d'estate si vede, cioè ne hanno mandati in ferie mezzi, quindi le storie sono quelle tre, devono ripeterle tutti i giorni.
1: Sì.
0: Si è passati il gioielliere, dalla grazia per il gioielliere che ha sparato.
1: Ah già, è vero, vero.
0: I rapinatori, e siamo arrivati fino alla crisi dei migranti di Ceuta, no? Così viene definita almeno.
1: Sì, sì.
0: Dai media che ascoltiamo, e diciamo è quello, adesso il tormento estivo santo, quindi chiudere i confini tra Spagna e Italia. Poi qualcuno farà notare che non esistono confini tra Spagna. Secondo me
1: aeroporto.
0: Questo dirò sempre qui a settembre, perché ormai la cartina la controlliamo a settembre, rimaniamo con queste notizie, quindi fondamentalmente ti posso dire che non ti stai perdendo niente di edificante, okay, da parte del nostro paese. Un'altra occasione per, diciamo, almeno la parte governativa di mostrarsi diciamo spaventati da quello che è di diverso e straniero. E gli spagnoli per l'ennesima volta riescono a fare la figura di quelli più fighi. Ormai sono il popolo più figo del mondo, hanno pure vinto la Coppa.
1: Sì, sì.
0: E quindi niente, noi ormai prendiamo appunti e santo.
1: non so.
0: Diciamo che il duro de matar facciamo diventare ambasciata spagnola.
1: No, vabbè, guarda, su questo, sugli argomenti di distrazione, capito, che i nostri governi che fanno, continuano a darci, sarebbe un altro bel tema da affrontare al ritmo di musica, perché veramente io rimango sempre abbastanza così... allibito, e noi proviamo sempre a rispondere con i sorrisi, la gioia e l'amore, ma effettivamente io, la cosa che mi dà fastidio, a parte tutto, senza voler entrare proprio in politica, ma è proprio questo voler fare sempre avere sempre accesso alle riserve di rabbia delle persone, no? Di mantenerle arrabbiate e incazzate contro qualcuno, contro qualcosa, solo per, capito, mantenere a vivo uno spirito che si sa, no? Appunto, ce l'hanno insegnato nella storia, che avere nemici aiuta a tenere unite le persone, no? Ecco, questa è la cosa che mi fa più tristezza, perché poi nel frattempo, appunto, cioè, i problemi reali, insomma vanno, cavalcano, capito? Apro ansa.it e leggo, forse accordo, cioè, che ormai non se ne parla più, no? Dello stretto di Hormuz, che è diventata la parola.
0: No,
1: che
0: no, non... guarda, quello, se vogliamo dare un aggiornamento sullo stretto di Hormuz, è lo stesso del giorno dopo l'inizio della guerra, dove questa cosa andrà avanti per molto, molto tempo.
1: Sì.
0: A pezzi e bocconi, che è il classico mano nel vespaio, no? Si è capito. Dal giorno 1.
1: Sì.
0: E poi, purtroppo, è il grande baraccone dell'informazione, ci dice che deve dare una notizia sensazionalistica ogni giorno, ci deve dire per forza che siamo a un passo dall'accordo, che siamo a un passo dalla terza guerra mondiale.
1: Sì.
0: Che siamo nel mezzo, fra un anno, a tutti i frutti, se dovessi dire una cosa, questa situazione non sarà cambiata di una virgola.
1: Ma poi vai,
0: comprate le lettere.
1: A me fa sorridere, perché l'ANSA, no, giustamente, tiene un taglio abbastanza più neutro possibile. I titoli sono accordo tra Iran e Oman sulle nuove rotte di Hormuz, l'ipotesi di una tregua, la scheda dal transito nello stretto allo sminamento, la possibile intesa, e Trump: lo stretto si aprirà molto presto, altrimenti colpi durissimi. Cioè, questo è un articolo che poteva essere di 6-3 mesi fa e potrebbe essere lo stesso tra 3 mesi.
0: Io te lo dico qui per rincalzare ancora di più il momento polemico, che raddoppiarlo, insisto su questa cosa, per me, specialmente per quanto riguarda l'informazione italiana, è evidente che sono tutti in ferie, cioè è proprio evidente, hanno messo, cioè, le notizie sono col pilota automatico, sono le stesse ripetute da giorni, cioè è come se lo scrittore alla base non ci fosse, quindi vi ha lasciato un po' di materiale e poi girate quello fino a settembre, poi tornano i titolari.
1: Turco, quindi, scusa,
0: la Gazzetta, anzi la Gazzetta mai. Però appunto le notizie sportive forse sono quelle più attendibili ora. Il calciomercato è una cosa curiosa, che mai seguo.
1: Esatto. Ma io ti voglio far battere le mani con il prossimo pezzo. Andiamo, bravo, torniamo bravo.
0: Torniamo a ballare.
1: In realtà torniamo in California, sempre in quella mitica posto che è stato che è Los Angeles. Andiamoci a sentire Hand Clap, Fits and the Tantrums.

0: Eccoci qua, tornati. Allora, Turco, io devo
1: Dopo aver
0: confermare.
1: applaudito con le nostre mani.
0: Esatto.
1: Bravo, bravo, hai fatto ritornare la carica. Sì,
0: Ma
1: esatto.
0: allora
1: Dopo ogni
0: io.
1: polemica, raddoppiato, esatto, aveva messo a repentaglio la festa di tutti i frutti, che ricordiamolo, essere felici insieme e celebrare il profumato di ribellione per questo, perché sarebbero stati tutti questi incazzati, delle
0: Allora,
1: note,
0: guarda,
1: delle
0: ti
1: cure,
0: dico.
1: dell'odio, e invece alla fine ci amiamo.
0: Ti dico, questi ragazzi, appunto, capitanati, si chiamano Fitz and the Tantrums, la voce Fitzpatrick, appunto, Michael Fitzpatrick, che avevo scoperto a caso una vita fa, parliamo di un pezzo Money Grabber, va bene, 2010, sono uno dei miei guilty pleasures preferiti. Sono un gruppo che in carità in America hanno avuto anche il loro riscontro, hanno abbastanza successo e hanno questo stile, questo che è un po' una specie di un indie soul rock electronic, cioè è un qualcosa di strano, ma al contempo molto pop, va bene? È come se fossero, guarda, mi permetto di citare quello che stavo leggendo,
1: Sì.
0: qualche recensione su internet. Sai le canzoni classiche della mitica etichetta, la Motown, no? Quella in pratica che ha
1: Sì,
0: fatto tutti i
1: certo.
0: vari, insomma, gruppi pop, soul, insomma, un'etichetta storica americana, no? Musica nera comunque per intendersi, riadattata, diciamo, in una maniera un po' più contemporanea e moderna. Non so neanche io bene come definirli, però ecco, hanno questo stile un po' soul, un po' neo soul, che li rende, a mio modestissimo parere, irresistibili. E poi sono un altro gruppo, per chiudere, ragganciarsi a quello che dicevi prima, che anche lì dal vivo effettivamente trasmettono tutta la potenza, che in effetti magari da ascolto così può sembrare un po' troppo facilona. E quindi ogni tanto mi ritornano nell'ascolto, ma in Italia forse manco ci sono passati neanche sopra con l'aereo, però sono attualmente in tour, in America ovviamente, e niente, per mi sono ripassati su Spotify, allora ho detto vabbè, li mandiamo perché mi hanno fatto godere, e niente, la scusa era questo, mi sono esaltato perché non li sentivo da tanti anni, e quindi ho detto basta, lo devo rimandare in radio, così aggiorno anche il mio algoritmo di Spotify.
1: Bravissimo, Luis, è tutto sensatissimo e tutto fa parte esattamente come la storia che ti parlavo del mio amico moldavo che abbiamo sentito prima, che appunto dipende, è proprio tutto il momento, cioè la musica quando ti prende di sorpresa, forse per me resta comunque l'apice di quello che può dare l'esperienza musicale, cioè non quando te l'aspetti. Infatti per questo bene che tu curi il tuo algoritmo musicale, però è anche bene che poi si ascolti, che non sia mai... Cioè, il fatto che tu clicchi play per la canzone, per quella canzone, sapendo cosa ascolti, non è che è una cosa bellissima. Però
0: Certo.
1: farsi sorprendere è comunque resta fondamentale. Per questo noi qua in carne ed ossa, noi due, ci continuiamo imperterriti a sfidare l'algoritmo di Spotify a dire sì, ascoltatevi Spotify, ma ascoltatevi anche tutti i frutti alla radio, perché un po' di canzoni pazzerelle ve le passiamo e speriamo sempre di sorprendervi. Il nostro sogno un po' più intimo è quello, no? Che all'interno della nostra puntata, anche se per un solo istante, una canzone vi fa dire wow, noi siamo felici, cioè
0: Sì,
1: noi
0: sì, sì,
1: siamo
0: sì,
1: proprio
0: sì, sì, sì, sì.
1: col cuore in mano.
0: Ma io
1: E
0: proprio,
1: senti,
0: Turco, perché io vedo qua il prossimo
1: bravo,
0: gruppo
1: esatto, perché
0: artista, non lo so, che è una roba tua, che evidentemente saranno italiani o è italiano, però
1: allora qua
0: cosa ci vuoi dire?
1: andiamo proprio al punto di quello che stavo dicendo adesso, perché qui ora vi faccio sentire qualcosa che mi ha veramente colpito proprio in profondo, mettendola casualmente, no? Quando si tratta di far partire canzoni casualmente. E tutto questo nasce dall'ascolto dell'Italo Disco, no? Della musica italiana, da quel sound elettronico, funk, un po' retro, appunto, dei tempi d'oro dell'Italia. E nell'ascoltare questo genere musicale sono imbattuto in questo collettivo di DJ che si chiama Moneke o Moneke, mi perdoneranno per
0: Moeke? Moeke?
1: Moneke?
0: Ma non c'è una N turco, scusami.
1: Allora, il fatto che vengano dalle colline del Veneto fa sì che non sappiamo mai fino in fondo quale possa essere la pronuncia.
0: No, no, scusami Turco, ma ti volevo dire, non c'è una N, è Moeke.
1: Esatto,
0: esatto.
1: Ok, esatto,
0: okay, sì, okay, sì. Okay,
1: ok. Sì, sono loro.
0: Sì.
1: Che non sono esattamente una band, sono appunto un collettivo di DJ, appunto, dalle colline del Veneto. Che tu sai a quanto ci tengo io alle
0: regione,
1: ovviamente, dove si parla di musica, e hanno creato questa fusione fra appunto questo funk molto retro rimescolato con un po' di house, e hanno fatto proprio questo genere, un genere musicale che è tutto un continuo richiamo nostalgico, però il richiamo moderno, e che fa l'uso dell'italiano come lingua, come strumento musicale, no? Quante volte ne abbiamo parlato di questa cosa?
0: Tante volte.
1: Come l'italiano proprio sia una lingua che funziona anche all'estero, non tanto, non necessariamente per quello che mi dici, ma proprio come suona. E quindi adesso, Santo, sogno di far impazzire te e tutti quelli che ci stanno ascoltando appunto il brano che si intitola Con te.
0: Con te, con me, con tutti noi, andiamo.

0: Moeke con
1: la... E ricordiamolo che se l'amore te non c'è, io non scappo con te. Esatto, io qui, santo, spero veramente di aver fatto creare sorpreso, ecco, diciamo, in modo piacevole chi ci ascolta, compreso te che sei qui con me, mio compare, a condurre tutti i frutti. Perché appunto, secondo me, questa band, questo collettivo di DJ che ha come... Secondo me si è sentito già benissimo da questo pezzo, che ha proprio questo stile evocativo, cioè nel senso l'obiettivo è quello di farti entrare all'interno di una scena di un film in cui sei lì che stai guidando la tua decappottabile sul litorale, appunto.
0: Sì, sì, quello, che è un altro nome di un album loro, sì, sì.
1: Esatto, nell'ultimo album uscito adesso, da poche settimane, Litorale, ed è proprio la colonna sonora della nostra vita, non per essere troppo drammatici, ecco. Però ecco, è evidente che c'è proprio questa come intenzione, no? Di creare proprio questo sound che ti fa da tappeto. E infatti volevo proporre qui davanti a tutti di rendere i Moeke il nostro tappetino ufficiale forever, perché comunque se c'è un momento in cui ascoltare loro, ascoltare noi, è proprio mentre sei lì che vai al mare.
0: Guarda... Sì, effettivamente devo dire che apprezzo questa operazione che hanno fatto questo collettivo, appunto, di DJ dal Veneto, che effettivamente hanno pubblicato tipo 20 album in 2 anni di tutti,
1: sì,
0: cioè
1: esatto.
0: Dico musica di sottofondo nel miglior senso possibile, ecco, in questo caso, ispirandosi ovviamente a tutto quello che ormai la ondata di dire musica italo disco revival, no, che,
1: esatto, che, sì, ha... che è stata ormai diventata, è mitologica ormai la musica,
0: sì,
1: italo disco,
0: esatto.
1: E appunto un paese come il nostro che aveva già mille motivi per essere iconico, diciamo, questo lo rende ancora di più, però visto che stiamo parlando di musica e di musica da festa, noi tutti i frutti, diciamo, che ci piace, perché va bene la pasta, va bene il caffè, il cappuccino, però
0: chissà che
1: parla di musica,
0: esatto,
1: è bello. Noi abbiamo dato.
0: Sì.
1: Questo è quello che evoca, ecco.
0: A proposito di cappuccino, io auguro di prendere un ottimo cappuccino al buon Davide, il grande Dave, che dalla Germania ci sta ascoltando, che salutiamo, il nostro grande Dave.
1: È la terza gamba di tutti i frutti.
0: Detto così,
1: sì, che è detta proprio male come siamo noi.
0: Tra l'altro, io ho questo ricordo in assoluto. No, scusa, hai detto cappuccino, mi è venuto in mente. Io penso il peggiore caffè della vita. Io l'ho bevuto in Germania ed era carissimo, ma nel 2006, ecco, sai, una di quelle cose che io ricordo nel 2006, ovvero 20 anni fa, quando vincevamo i mondiali, io andavo ad agosto a visitare l'Olympia Stadium, tra l'altro, dove abbiamo vinto i mondiali, dopo 2 mesi ero lì, e ho questo ricordo di sti caffè di merda, che già costavano tipo 2,50 euro, 3 euro, capito? Cioè, lì, in Germania, caro Dave... per stare sveglio, niente, la kombucha, che non è una droga, ma uno di questi fermentati.
1: La kombucha sembra un po' una tattica militare, un po' una droga pesante.
0: Quindi non lo so che cosa, Dave, ci vuoi dire al volo con cosa hai fatto colazione lì in Germania?
1: Chiediamo a Dave, esatto, di provare sapori migliori, del caffè tedesco, siamo convinti che andrà così.
0: Esatto.
1: Quindi, anzi, consigliamo a questo punto di mettere i Moeke come sottofondo di qualsiasi cosa andrà a fare in questi giorni.
0: Sì.
1: Secondo me sarà il sottofondo giusto, ecco. Guarda,
0: che io, tra l'altro, dico sempre, non so se tu cogli la citazione, io dico, quando qualcuno va in Germania, dico sempre, non bisogna mai andare in Germania. Non so se cogli la citazione di amici miei, no? Io dico che non bisogna mai andare in Germania, perché comunque in questo caso il buon Dave ci va per ottime ragioni, ma comunque vabbè. Beh, Turco, allora guarda, noi abbiamo 13 minuti, decidiamo live insieme che cosa vogliamo fare. Te la senti di mandare questo pezzo terribilmente tamarro solo dal titolo? Io sono sicuro che è una roba che non so che cos'è, ma voglio capire se te la senti tu.
1: Mi sento, visto che questa puntata è stata molto pazzerella, siamo passati dal San Balanzo alla Moldavia, direi che possiamo andare con della vera e propria ignoranza tamarra trap americana, e dopodiché ne parliamo, perché voglio vedere se cogli la citazione all'interno della canzone.
0: Va bene. Dai,
1: per vedere se ti arriva. E quindi andiamo avanti con il nostro Tutti Frutti con The Kid Laroi, Girls.

0: Cioè, ma tu quindi mi hai messo questo pezzo solo per la citazione di Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun?
1: Vabbè, vedo che appunto sono delle certezze, avevo bisogno di sentire. ebbene sì, esatto. Infatti a me questa canzone mi ha fatto molto sorridere, intanto perché ho delle amiche qua, che colleghe di lavoro, che impazziscono facendo dei balli veramente incredibili con questa musica qui. Poi santo, ti dico che il buon vecchio Kid Laroi, che te dice il Tamarro, è comunque il centesimo artista per ascolti su Spotify oggi, quindi diciamo, non è, diciamo, l'ultimo degli stronzi. E poi santo, perché dobbiamo arrenderci, anzi dobbiamo aprirci fino in fondo, noi siamo aperti, no? Dobbiamo spalancati musicalmente, dobbiamo farlo ogni volta un po' di più anche a questo genere musicale, alla trap, proprio da classifica.
0: Guarda, il punto è questo, è questo l'abbinamento sbagliato, perché è la trap da classifica che è vomitevole, cioè è una roba, sì, no, ma io ha dei numeri impressionanti Spotify, e io è la prima volta che sento nominare questo essere. Poi dicevo così anche, mi ricordo un anno e mezzo fa, quando mi parlavamo di Bad Bunny, e poi l'ho cominciato a apprezzare. Dubito che andrà a finire così per The Kid Laroi. Però è appunto la trap a livello di suoni e di... Io no, ho sentito qualcosa da qualcuno qui e là, ma come produzione è ottima a livello di suoni, quello poi che è stato qualche anno fa. E però questa roba qui, questa è proprio, cioè, proprio non gli trovo, capito? Cioè, trap da classifica è una roba... È terribile,
1: è pop, lo sai che il pop, quando lo diciamo sempre, il pop non è un genere musicale, perché il pop semplicemente cannibalizza quelli che sono i generi musicali,
0: certo,
1: che hanno più successo, che hanno più sonorità originali. Ecco, diciamo, la trap è semplicemente l'ultima dei suoni che è stato inglobato da questo. Però c'è un po' da fare, santo, Girls Just Wanna Dance, cioè, la verità è che questo è un pezzo che acchiappa, lo vedo con i miei occhi, vedo l'effetto che fa, e quindi dobbiamo, te l'ho detto, dobbiamo allargarci ad aprire i nostri orizzonti, per dire tra settimana andiamo insieme al concerto di Taroi a Chicago.
0: Ma poi è un coglionazzo australiano di 22 anni, cioè ha dei numeri incredibili. La faccia vuole fare il duro, è un biondino con gli occhi verdi, capito? Cioè, non è credibile, capito?
1: Allora, secondo me la cosa che mi cercavo di... Ora, non perché devo fare l'avvocato del Bon Kid, insomma,
0: mamma mia,
1: nulla di avvocati non indifferente, ma diciamo che questa canzone mi piaceva anche metterla a Spotify, perché sia Spotify a tutti i gruppi.
0: Sentiamo, sì.
1: Lavoro,
0: ecco. Sì.
1: Capitello di Spotify, perché è uno di quei casi in cui appunto di solito quando si sente questo sound, si parla di girls, di solito c'è un po' di maschilismo, c'è un po' di oggettificazione della donna, c'è un po', no, tutte queste,
0: certo,
1: cose qui, no, se ne parla tanto, è il problema dell'hip hop, del rap, dicono i vecchi, insomma, della trap, dicono i più giovani. Questa canzone qui in realtà parla molto di female empowerment, e mi è stata presentata così anche dalle ragazze che l'hanno fatto sentire, e quindi santo, la verità è che te la devi beccare tutta, che Girls Just Wanna Have Fun, e come Cyndi Lauper era appunto, e su questo mi darai ragione,
0: certo,
1: era una canzone che parlava in maniera molto giocherellosa, semplice, di appunto di emancipazione femminile, anche un vecchio Kid in realtà ha contribuito con il suo pezzo.
0: Guarda, Turco, io
1: che ascolterai stasera prima di andare a letto.
0: Io, non aggiungo, io ti, giustamente abbiamo diritto noi alle nostre strade personali, non sempre dobbiamo incrociarci, ma andremo avanti. E allora, prima di salutarci, introducimi un po' il pezzo finale che hai scelto tu, che è una nostra vecchia conoscente, del buon vecchio Joaquin Pastor. È un pezzo nuovo, che cos'è? È una delle ultime,
1: esatto,
0: uscite?
1: È l'ultimo remix di Joaquin Pastor. E questo vuole, guarda, Joaquin Pastor è uno dei membri fondatori della Angry Records, no? L'etichetta discografica francese che faceva questa musica elettronica, diciamo che ci ha, che di fatto è quella che forse ci ha aperto veramente le porte della musica elettronica.
0: Sì.
1: Siamo quegli uomini che siamo oggi, lo dobbiamo Joaquin Pastora, War Hackle,
0: Nto,
1: che non è tu, ricordiamo.
0: Nto, esatto.
1: E mi andava, è uscito il nuovo pezzo di Joaquin. E volevo salutarti dicendoti questa cosa che potrà essere scioccante, però ci tenevo a dirtela, che alla lunga, nel lungo termine, potrei quasi dire che tra War Hackle e Joaquin Pastor, forse quello che più rappresenta quel tipo, cioè chi dovessi sentire oggi per andare a vedere, perché ho voglia di sentire quel genere, ti direi più Joaquin di War Hackle.
0: Guarda,
1: questa è la mia rivelazione sconvolgente di finale puntata.
0: No, infatti noi adesso ascoltiamo l'ultimo pezzo, poi ti dirò in privato, scambieremo opinioni. Siamo arrivati alla fine anche oggi, quindi grazie a tutti di averci ascoltato. Turco, grazie di essere stato così bello. Andiamoci a leggere un po' di sport, un po' di calciomercato durante questa estate caldissima, e ci risentiamo presto, sempre qui
1: per quelli di tutti i frutti.

Acho que a seguir vamos escutar a synth music, tipo 8-bit.

0: Avançamos agora com o Womack Womack.
1: Conscious.